0: rosa, il rosa, il rosa, il rosa.
1: Il rosa, il rosa e che mal te costa.
0: Il rosa, il rosa, il rosa.
1: Il rosa, il rosa e che mal te costa.
0: Il rosa, il rosa, il rosa.